0: Dolce Vita.
1: Dolce Vita.
2: Sono io Marcin Huber, Arte Harper. Questo è il programma Dolce Vita dedicato alla musica italo disco.